tipo un busta tanga nello stama corsa. Anumuna si sea u ya stama corsa. Amuna yeye koma stama corsa. Tanga tanga un busta tanga nello stama corsa.